Mirwa ke o le bo mo tshelete re sa re madume a khutso ga re tsana me ba ra kenya di tshelete ra ntare ke ka dira ntare tshele sme tshele di sente tshe masme ne tsela ga tlhano le dollar a ponto ka dira ntare tshe masme pe di tshele di sente tshe masme shupa te euro re ke ka dira ntare tshele sme swale di sente tshe masme shupa tlhano mo la dollar ya australia re ke ka dira ntare tshele sme te di sente tshe masme tharo nne re lebella di epja ga uta re ke ka dollar a tshe di kete tshe nne le masometlhano seswae mo la platinum re ke tshaka dollar tshe sekete magolo tshela masomepedi senyane onse o le sa tlotla go ya brand re ke tshaka di dollar tshe masome shupa pedi le disente tshe masome nete barele ke tshona tshe o tsamaya baraka ke ya leboga.

final moonlight Africa ba re sa sezo like ile gore ngwae kwa ya subela go bya le go tshobela FM di tlhalemiso se ripa gore go tshwa go irile ya botselela sembiso maibela gore tshwaritse di ntlhagolo tsa ditaba mo chat.

0: Akusadlalelwa kumina Tarzan seyinomnikazi.
1: Inhliziyo le seyinomnikazi.
0: Ya umnikazi uthathile uJerry Motho ariya. Chiaselo se. Asindavuko.
1: Ayisalele filo lo rra lo ke.
0: Pele ga fa o emele ko sha Electripe 101 but tell me when the fever ended. Fever e fedile ka mgibelo. Ka sontaga ya re tsena go na o bots go wena o reng bona gona dilo tse dingwe tse beng re batho ba di dira go dikgokaganyo tsa leago fela ka bonnete ka bophelo jwa bona ba ka mehla dilo tseo ga di ba di aba di dire tseo re go di lebelela re tsaba keng ke kwa di dintjwa fisha man ka ke tlo go botsa sengwe poelano motho ka mba sa bolela are mogatsa gagwe o phela mmeile mo dinepeng a re o le rapola ding eng tjaka eng eng yaka kora morreta a morreta batho ba ra mfetwa tsakeng mo bona o tswere mbokoto fao o tswere mbokoto ya nnete fela are anka be ba tseba gore dilo tseo a di bolelago gore le ka gae ga ka di bolela ke di bona le nna ke di bala go tsana le bona go Facebook
1: ai man ladies montopazane
0: ke di bona go Facebook o di bona go Facebook ga ke a di ba no ke kusha gore go na le dilo tse ntse tse bene gore batho ba di dira go di social media fela ka ba phela ba bona nnete ga ba ke ba di dira
1: oh skombose bilong go potsa yongwe ba ba rata go ngwalangwala indoda must monna swane tse go dira se o go tsa go ngwale ya go thaletse yona program ya gona gore monna swane go dira se e fela gana wa bona ba re matla na o tlang ka ona mo dikgokaganyo tsa leago o kgone go bona ga jale ka kwa gae monna gona a di izwa zwewe monna ona ebile a na le bene monna gona o di o ba monna nna o di etse ya swantseng o di dira mara kwa dikgokaganyo tsa leago o ka re o swere meka phone o a rasa o botsa batho gore he monna swanetse o dira seo se e fela ka kwa legaeng la gago
0: nneke
1: se sekombuso
0: bona le hona a ke re boleng ka tshedingwa tsa dilo tse re di lemoga go batho ba di bolela go ba di diriwa go di gokanyo tsa leago fela ka bophelo ba nnete dilo tseo a ba di dire ga ba di o tsebo go na le batho bangwe ne ba na le ditlhongkutu sa bona go roga batho di social media gore tsa tlile le tlo tsebang gore ke mang motho la a bego a le roga a bile le ka segolo gore ke yena ebile a ipile leina re ke yena se kwito kwana val se kwito kwana ba
1: maina ma
0: ya ho le tlong go etsa gore ke mang le rao ke le siba madimetsa maijwaro
1: no
0: ma kwena mo no rogang motho go di wa go ba le dihlong ha tshwenye motho fela ya okay re tlo bolla ka yona thella go dm ja rena skumbuzumbata le poela no soba go Facebook ka tlele fa re tlo bulela megala go 0860002452 re tle re kwa ma ikutlo ga go ka tlo go pole di tsano ya rena ya chaching la hono ele mo shupulo dipelo ka re dia fola
1: yeah
0: okay ka nnete are le keng gore ebe happy monday ka nnete ke na go ya dintlhagolo tsa ditaba are kwa gore na e ka ba cha iri ya bone re ka letela eng